Vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi in corpo

0: ti guarda.
1: Segui.
0: E non ucciderà nato di donna.
1: Segui.
0: Invitto sarai finché la selva di